sin chiari, e una boccuccia rossa, rossa, rossa, spumante vaporosa, e tutta latte rosa, ha un corpicino tondo, tondo, tondo, chi l'avesse ad incontrare, non si può sbagliare, agli occhi neri neri.

0: vestito di fungo. Ve la ricordate quella barzelletta del negro che voleva portare una ragazza in bicicletta?
1: Ah, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ah, la sapete. E quell'altra barzelletta del negro che stava facendo il bagno nell'ago d'Ana.
2: Sì,
0: ma le sapete, tutte le sapete.

0: Voglio gorza in modo, cieca vuoto, ne vermo gin.
1: Ma con questi anelli al naso, sto bene qui.
0: E non mi muovo.
1: Cosa trovo da voi laggiù? Bombe atomiche, nulla più. Christian Dior con i modelli scioperanti, coi gatti.

ma come farò senza più amare, ma come farò senza baciare, ma come farò a non farmi tentare. Luna, luna, tu non mi guardare, luna, luna, tu non curiosare, luna, luna, tu non parla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuore, ogni stella in ciel parla

c'è tempo in info d'inguaglia. Chi desidera passare, scorda della bicceria. Casi o dice na papà, chissà come va per me.

papà si mette in lista, vuol sembrar Pippo Barzizza, sbaglia il tempo ma che fa, tanto Pippo non lo sa.